0: prima dell'inizio.
1: Vamos a la escuela con la energía.
2: Ese es mi ingeniero.